Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Radio Diffusione Argentina all'Exterior, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina, il nostro bellissimo paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento, vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Questo programma, come sempre, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie al relay locato a Miami, negli Stati Uniti di North America, WRMI. Dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar, sul tasto che dice RAE potete cliccare e sicuramente troverete la nostra trasmissione dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente la possibilità di scaricarvi le app, sia per iOS sia per Android, di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Oggi una settimana, inizia giugno, quindi l'umidità, ma non il freddo, ancora qui a Buenos Aires. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una settimana stabile nell'area metropolitana, con mattinate fresche, pomeriggi miti e nessuna probabilità di pioggia. Lunedì ha iniziato con foschie, cielo nuvoloso, ma le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Secondo le previsioni, la temperatura arriverà ai 17 gradi nel pomeriggio, rendendo la giornata più piacevole per il periodo dell'anno, sebbene l'aria resterà fresca in queste ore del mattino. Secondo quanto anticipato dal Servizio Meteorologico Nazionale, il resto della settimana manterrà caratteristiche simili. Le mattinate continueranno a essere fresche, con temperature basse ma non estreme, mentre i pomeriggi presenteranno valori miti e gradevoli. Inoltre, non sono previste piogge nei prossimi giorni nell'area metropolitana, delineando una settimana contraddistinta da stabilità atmosferica con alternanza di nuvolosità e momenti di sole. In questo modo l'inizio giugno sarà accompagnato da condizioni ideali per le attività all'aperto, senza particolari variazioni meteorologiche e con uno scenario dominato dal tempo asciutto nella città di Buenos Aires e nella cintura urbana della provincia di Buenos Aires. Molto bene. Ecco, primo brano musicale con questo artista che insieme al suo amico e collega del gruppo Serú Girán è in gita nella città di Buenos Aires, ma lo ascolteremo con un brano dal suo primo disco solo, dopo Serú Girán, negli anni 80, anno 1982-83. Questo è Pedro Aznar con la canzone intitolata Conduciendo una locomotora.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

L'Ente Nazionale delle Comunicazioni, ENACOM, ha autorizzato in via eccezionale Starlink Argentina SRL a operare sui segmenti di frequenza richiesti che non sono ancora attribuiti al servizio fisso via satellite nella Repubblica Argentina, secondo quanto stabilito da una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo il testo, l'autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni tecniche, pena la sua decadenza. Tra queste, l'azienda dovrà adeguare le proprie operazioni alle future raccomandazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e alle eventuali normative che verranno sviluppate in seguito. Inoltre, le stazioni autorizzate non dovranno causare interferenze dannose ad altri sistemi che operano in conformità con la normativa internazionale vigente, né potranno richiedere protezione contro interferenze provocate da tali servizi. La risoluzione stabilisce inoltre che le emissioni dovranno rispettare i limiti relativi alle radiazioni non ionizzanti, RNI, e che la società dovrà adottare misure per proteggere il servizio di radioastronomia nelle bande interessate dall'autorizzazione. L'ENACOM ha inoltre disposto che la tutela dei servizi con attribuzioni primarie e secondarie dovrà conformarsi a quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni, dalle raccomandazioni della UIT, della CITEL e di altre normative applicabili. L'ente ha precisato che in caso di eventuali reclami per interferenze da parte di utenti di sistemi autorizzati ad operare su tali bande, i titolari delle autorizzazioni del servizio fisso via satellite saranno responsabili della risoluzione dei conflitti tecnici, fatta salva l'eventuale competenza dell'ENACOM. È stato inoltre stabilito che l'autorizzazione eccezionale sarà limitata ai siti e ai parametri tecnici analizzati. Qualsiasi modifica di tali parametri o dell'ubicazione delle stazioni terrestri richiederà un nuovo studio di compatibilità elettromagnetica. L'ente ha inoltre disposto la notifica del provvedimento all'azienda e ne ha ordinato la pubblicazione, in forma sintetica, sulla Gazzetta Ufficiale. Molto bene questa informazione della tecnologia del XXI secolo qui su Radio Diffusione Argentina all'esterior. Ora la musica con questo pluripremiato artista argentino, parliamo di Milo J, che ha vinto i premi Carlos Gardel con la canzone intitolata M.A.I.

argentino. La trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: la esperanza siempre de verte regresando quemaba una ilusión.
1: Ecco, Carlos Gardel, ricordatevi che Milo J, il tema precedente, la canzone precedente, ha vinto il Gardel d'Oro, il premio più importante della musica popolare argentina. Questo era l'autentico Carlos Gardel con un tango canzone intitolato Una tarde, inciso nel 1928 a Buenos Aires per la casa discografica Odeon, accompagnato dalle chitarre di José Ricardo e Guillermo Barbieri. Con il suo stile intenso e malinconico, Gardel racconta atmosfere di quartiere, ricordi e nostalgia, elementi che hanno reso il tango argentino celebre in tutto il mondo. Ancora oggi il brano conserva tutto il fascino della grande epoca d'oro del tango canzone.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: Dai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in the world.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Rai, Argentina al mundo presenta Carlos Carabajal, il padre della chacarera. Nel nord-ovest dell'Argentina, a 1000 chilometri dalla città di Buenos Aires, si trova la provincia di Santiago del Estero, una vasta pianura dove i colonizzatori spagnoli fondarono la prima città dell'attuale Repubblica Argentina. Ciò avvenne nel 1553. Fino ad allora quel territorio era occupato da diverse comunità originarie che si dedicavano all'agricoltura, alla produzione di ceramica e terracotta e alla tessitura. E dalla fusione di quelle tradizioni indigene spagnole, a cui si aggiunsero successivamente quelle portate dagli afrodiscendenti, portate a forza dai conquistatori, deriva la chacarera, uno dei ritmi folclorici più popolari in tutto il nostro paese. Quella confluenza di tradizioni che permisero lo sviluppo della chacarera nel nord-ovest argentino viene spiegata dal musicista Juan Quintero in questo modo. Nel XVIII secolo i conquistatori spagnoli portarono schiavi africani dal Perù per lavorare come mano d'opera nella fondazione della città di Santiago. Il territorio di Santiago del Estero diventò una zona di confine dove convivevano i conquistatori, i membri dei popoli originari e una popolazione africana schiava numerosa.
7: Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto.
6: A Santiago del Estero, nel 1929, nasce Carlos Carabajal, chiamato il padre della chacarera.
7: Amo al coyuyo trovador, vive un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años.
6: Carlos Carabajal appartiene ad una famiglia prolifica dedicata alla musica. I suoi fratelli, figli e nipoti si dedicano al folklore. I più noti sono suo fratello Cuti, suo figlio Peteco e sua nipote Roxana. Semi analfabeta, Carlos imparò a suonare la chitarra da solo e a 16 anni si esibiva ormai in pubblico nelle peñas, cioè nelle riunioni folcloristiche a cui prendono parte cantanti, orchestre, musicisti, e si presentava pure nei balli della sua città. A quel tempo diventa amico di uno dei membri degli Hermanos Díaz, gruppo folclorico ormai noto, il che agevola il suo primo lavoro di composizione. A 18 anni, Carlos Carabajal scrive le parole della chacarera La Finadita. Così ricorda lui stesso quel primo passo professionale che successivamente sarebbe riconosciuto come il suo primo successo.
8: Per il caso che io ero un amico di Cachilo Díaz.
6: Io ero amico di Cachilo Díaz, de los hermanos Díaz, ed un giorno gli chiedo se la Finadita non aveva parole e lui mi dice di scriverle. Ebbene, dopo averci pensato a lungo, ho scritto le parole. Peteco la incise, pure Cafrune, però io non l'ho mai registrata. Qui di seguito l'ascoltiamo, incisa da Don Carlos molti anni dopo, accompagnato da parecchi membri della sua famiglia.

Verso la metà degli anni 50, Carlos Carabajal si incorpora al gruppo Los Manceros Santiagueños, dal quale si allontana nel 1965 quando si esibisce coi membri della propria famiglia e nel 1971 comincia la sua carriera come solista. Parallelamente alla sua attività artistica, Carlos dovette fare variegati mestieri per mantenere la sua famiglia. Fu muratore, carica i capi di bestiame nei macelli e le borse nel porto di Buenos Aires, città in cui arrivò insieme ad uno dei suoi fratelli per tentare fortuna nel 1956. Tuttavia, due anni dopo, ritorna a Santiago del Estero.

La chacarera è una danza dal ritmo agile che si balla in coppia, nella quale ogni membro esegue diverse figure. E di solito si suona con la chitarra, il bombo e violino, strumento molto popolare a Santiago del Estero. Carlos Carabajal spiccava quando suonava la chitarra e molti affermano che fu un vero maestro del pizzicato, tecnica chitarristica della chacarera. È perciò che Don Carlos è noto come il padre della chacarera.

E se Don Carlos fu un chitarrista esperto, suo figlio Peteco, che compone, canta e suona la chitarra, spicca pure con il violino. Con Peteco, che si dedicò pure lui alla musica fin da molto giovane, Don Carlos scrisse molte delle sue canzoni più popolari, come la Chacarera che ascoltiamo qui di seguito.

0: Pero Carlos Carabajal non compose soltanto chacareras, fu l'autore e compositore di Escondidos, una danza creola molto antica, e fu pure compositore di sambas. Ascoltiamo quello che lui diceva sul suo lavoro come compositore.
1: Todo el mundo sabe que...
0: Tutti sanno che io compongo a letto. Alle volte sono le 4-5 di mattina, mi sveglio e sembra che Dio mi parlerà. Pure che Dio mi tocca con un dito sulla fronte e mi dice di svegliarmi per comporre. Carlos Carabajal definiva la chacarera un prodotto nato dall'anima dei cittadini di Santiago del Estero. Per lui la chacarera era il fascino più bello che un cuore di Santiago potesse avere.

La devozione per questo ritmo del nostro folklore fece sì che Carlos, insieme a suo fratello Agustín, pure lui musicista, lavorasse per la creazione del Festival Nazionale della Chacarera, che ha luogo ogni mese di gennaio nella città di Santiago del Estero. Ogni edizione, il festival conta sulla partecipazione di parecchi membri della famiglia Carabajal. E malgrado tanta dedizione, non si è mai sentito a suo agio con l'appellativo padre della Chacarera. Qualcuno mi ha definito padre della Chacarera e a me fa vergogna, essendovi musicisti come los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, Miguel Simón ed altri ancora, però non mi posso togliere quel nomignolo. Carlos Carabajal morì nel 2006 a Santiago del Estero.

Le sue canzoni fanno ancora parte dei repertori della maggior parte dei musicisti argentini dedicati al folklore, che non smettono di presentare nuove versioni delle opere da lui lasciate.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mondo.
1: Rai Argentinian in the world.
0: Rai Argentina al mundo.
2: Il Festival Internazionale della Letteratura di Buenos Aires, FILBA, ha confermato due delle principali figure della letteratura contemporanea per la sua prossima edizione. Il francese Emmanuel Carrère e l'irlandese Claire Keegan parteciperanno all'evento che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre. La 18ª edizione del Festival inizia così a delineare un programma dal forte profilo internazionale grazie alla presenza di due autori che, pur provenendo da registri molto diversi, si sono affermati tra gli scrittori più letti e apprezzati degli ultimi decenni. L'organizzazione ha inoltre comunicato che l'evento riceverà il sostegno di Anagramma, dell'Institut Français d'Argentina, di Eterna Cadencia Editora dell'Università Diego Portales e del Banco Galicia. Carrère, nato a Parigi nel 1957, è considerato uno dei grandi innovatori della narrativa non fiction contemporanea. La sua opera esplora il confine tra autobiografia, giornalismo, saggio e romanzo, affrontando spesso personaggi segnati da conflitti morali, politici o familiari. Tra i suoi libri più noti figurano L'avversario, un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Limonov, opera con la quale ha ottenuto il premio Renaudot nel 2011. Oltre alla sua attività di scrittore, ha sviluppato una lunga carriera come sceneggiatore e regista cinematografico. Nel 2021 ha ricevuto il premio Principessa delle Asturie per la letteratura e più recentemente il suo libro Colgos, pubblicato da Anagramma, è stato insignito dal premio Medicis e del premio Grand Continent nel 2025. Da parte sua, Claire Keegan arriverà a Buenos Aires in uno dei momenti di maggiore visibilità internazionale della sua carriera. L'autrice irlandese, nata nel 1968 nella contea di Wicklow, è diventata un punto di riferimento della narrativa breve contemporanea grazie a una scrittura precisa ed essenziale, incentrata sui legami familiari, sul mondo rurale e sulle tensioni sociali dell'Irlanda. Tra le sue opere più celebrate figurano Antartide, Tre luci e Piccole cose da nulla. L'adattamento cinematografico di Tre luci, distribuito con il titolo di Quiet Girl, ha contribuito ad ampliare ulteriormente la diffusione della sua opera al di fuori dell'ambito letterario. Piccole cose da nulla, invece, ricostruisce alcuni degli abusi avvenuti nelle istituzioni cattoliche irlandesi durante il XX secolo. Negli ultimi anni il FILBA si è consolidato come uno dei principali appuntamenti letterari dell'America Latina, con una programmazione che combina dialoghi, letture, laboratori e attività aperte al pubblico. La presenza di Carrère e Keegan lascia presagire un'edizione caratterizzata dalla riflessione sulle nuove forme di racconto dell'intimità, della memoria e dell'esperienza contemporanea. La musica ora con la Franela, Todos los Vientos.

Bene, siamo arrivati alla fine del nostro programma, come sempre ringraziare tutti voi dell'ascolto, Gloria Sarmiento e Marcella Ayala vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, sarà a domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Radio Diffusione Argentina all'Exterior, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina, il nostro bellissimo paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento, vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma

la comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Questo programma, come sempre, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie al relay locato a Miami, negli Stati Uniti di North America, WRMI, dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar. Sul tasto che dice RAE potete cliccare e sicuramente troverete la nostra trasmissione dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, oppure, grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente la possibilità di scaricarvi le app, sia per iOS sia per Android, di Radiodifusión Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Oggi una settimana, inizia giugno, quindi l'umidità, ma non il freddo, ancora qui a Buenos Aires. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una settimana stabile nell'area metropolitana, con mattinate fresche, pomeriggi miti e nessuna probabilità di pioggia. Lunedì ha iniziato con foschie, cielo nuvoloso, ma le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Secondo le previsioni, la temperatura arriverà ai 17 gradi nel pomeriggio, rendendo la giornata più piacevole per il periodo dell'anno, sebbene l'aria resterà fresca in queste ore del mattino. Secondo quanto anticipato dal Servizio Meteorologico Nazionale, il resto della settimana manterrà caratteristiche simili. Le mattinate continueranno a essere fresche, con temperature basse ma non estreme, mentre i pomeriggi presenteranno valori miti e gradevoli. Inoltre, non sono previste piogge nei prossimi giorni nell'area metropolitana, delineando una settimana contraddistinta da stabilità atmosferica con alternanza di nuvolosità e momenti di sole. In questo modo l'inizio giugno sarà accompagnato da condizioni ideali per le attività all'aperto, senza particolari variazioni meteorologiche e con uno scenario dominato dal tempo asciutto nella città di Buenos Aires e nella cintura urbana della provincia di Buenos Aires. Molto bene. Ecco, primo brano musicale con questo artista che, insieme al suo amico e collega del gruppo Serú Girán, è in gita nella città di Buenos Aires, ma lo ascolteremo con un brano dal suo primo disco solo, dopo Serú Girán, negli anni 80, anno 1982-83. Questo è Pedro Aznar con la canzone intitolata Conduciendo una locomotora.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: Trae Argentinien in die Welt.
0: Trae Argentina al mundo.
2: L'Ente Nazionale delle Comunicazioni, ENACOM, ha autorizzato in via eccezionale Starlink Argentina SRL a operare sui segmenti di frequenza richiesti che non sono ancora attribuiti al servizio fisso via satellite nella Repubblica Argentina, secondo quanto stabilito da una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo il testo, l'autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni tecniche, pena la sua decadenza. Tra queste, l'azienda dovrà adeguare le proprie operazioni alle future raccomandazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e alle eventuali normative che verranno sviluppate in seguito. Inoltre, le stazioni autorizzate non dovranno causare interferenze dannose ad altri sistemi che operano in conformità con la normativa internazionale vigente, né potranno richiedere protezione contro interferenze provocate da tali servizi. La risoluzione stabilisce inoltre che le emissioni dovranno rispettare i limiti relativi alle radiazioni non ionizzanti, RNI, e che la società dovrà adottare misure per proteggere il servizio di radioastronomia nelle bande interessate dall'autorizzazione. L'ENACOM ha inoltre disposto che la tutela dei servizi con attribuzioni primarie e secondarie dovrà conformarsi a quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni, dalle raccomandazioni della UIT, della CITEL e di altre normative applicabili. L'ente ha precisato che, in caso di eventuali reclami per interferenze da parte di utenti di sistemi autorizzati ad operare su tali bande, i titolari delle autorizzazioni del servizio fisso via satellite saranno responsabili della risoluzione dei conflitti tecnici, fatta salva l'eventuale competenza dell'ENACOM. È stato inoltre stabilito che l'autorizzazione eccezionale sarà limitata ai siti e ai parametri tecnici analizzati. Qualsiasi modifica di tali parametri o dell'ubicazione delle stazioni terrestri richiederà un nuovo studio di compatibilità elettromagnetica. L'ente ha inoltre disposto la notifica del provvedimento all'azienda e ne ha ordinato la pubblicazione, in forma sintetica, sulla Gazzetta Ufficiale. Molto bene questa informazione della tecnologia del XXI secolo qui su Radiodiffusione Argentina all'esterior. Ora la musica con questo pluripremiato artista argentino, parliamo di Milo J, che ha vinto i premi Carlos Gardel con la canzone intitolata M.A.I.

0: verte regresando quemaba una ilusión.
1: Ecco, Carlos Gardel, ricordatevi che Milo J, il tema precedente, la canzone precedente, ha vinto il Gardel d'Oro, il premio più importante della musica popolare argentina. Questo era l'autentico Carlos Gardel con un tango canzone intitolato Una tarde, inciso nel 1928 a Buenos Aires per la casa discografica Odeon, accompagnato dalle chitarre di José Ricardo e Guillermo Barbieri. Con il suo stile intenso e malinconico, Gardel racconta atmosfere di quartiere, ricordi e nostalgia, elementi che hanno reso il tango argentino celebre in tutto il mondo. Ancora oggi il brano conserva tutto il fascino della grande epoca d'oro del tango canzone.

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンアルモンド
0: RAE アルゼンチンアルモンド。
4: RAE Argentina al mondo presenta Carlos Carabajal, il padre della chacarera. Nel nord-ovest dell'Argentina, a 1000 chilometri dalla città di Buenos Aires, si trova la provincia di Santiago del Estero, una vasta pianura dove i colonizzatori spagnoli fondarono la prima città dell'attuale Repubblica Argentina. Ciò avvenne nel 1553. Fino ad allora quel territorio era occupato da diverse comunità originarie che si dedicavano all'agricoltura, alla produzione di ceramica e terracotta e alla tessitura. E dalla fusione di quelle tradizioni indigene spagnole, a cui si aggiunsero successivamente quelle portate dagli afrodiscendenti, portate a forza dai conquistatori, deriva la chacarera, uno dei ritmi folclorici più popolari in tutto il nostro paese. Quella confluenza di tradizioni che permisero lo sviluppo della chacarera nel nord-ovest argentino viene spiegata dal musicista Juan Quintero in questo modo. Nel XVIII secolo i conquistatori spagnoli portarono schiavi africani dal Perù per lavorare come mano d'opera nella fondazione della città di Santiago. Il territorio di Santiago del Estero diventò una zona di confine dove convivevano i conquistatori, i membri dei popoli originari e una popolazione africana schiava numerosa.
5: Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto.
4: A Santiago del Estero, nel 1929, nasce Carlos Carabajal, chiamato il padre della chacarera.
5: Amo al coyuyo trovador, vive un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivi triste tantos años.
4: Carlos Carabajal appartiene ad una famiglia prolifica dedicata alla musica. I suoi fratelli, figli e nipoti si dedicano al folklore. I più noti sono suo fratello Cuti, suo figlio Peteco e sua nipote Roxana. Semi analfabeta, Carlos imparò a suonare la chitarra da solo e a 16 anni si esibiva ormai in pubblico nelle peñas, cioè nelle riunioni folcloristiche a cui prendono parte cantanti, orchestre, musicisti e si presentava pure nei balli della sua città. A quel tempo diventa amico di uno dei membri degli Hermanos Díaz, gruppo folclorico ormai noto, il che agevola il suo primo lavoro di composizione. A 18 anni, Carlos Carabajal scrive le parole della chacarera La Finadita. Così ricorda lui stesso quel primo passo professionale che successivamente sarebbe riconosciuto come il suo primo successo.
6: Per caso che io ero un amico di Cachilo Díaz.
4: Io ero amico di Cachilo Díaz, de los Hermanos Díaz, ed un giorno gli chiedo se la Finadita non aveva parole e lui mi dice di scriverle. Ebbene, dopo averci pensato a lungo, ho scritto le parole, Peteco la incise, pure Cafrune, però io non l'ho mai registrata. Qui di seguito l'ascoltiamo, incisa da Don Carlos molti anni dopo, accompagnato da parecchi membri della sua famiglia.

verso la metà degli anni 50, Carlos Carabajal si incorpora al gruppo Los Manceros Santiagueños, dal quale si allontana nel 1965 quando si esibisce coi membri della propria famiglia e nel 1971 comincia la sua carriera come solista. Parallelamente alla sua attività artistica, Carlos dovette fare variegati mestieri per mantenere la sua famiglia. Fu muratore, carica i capi di bestiame nei macelli e le borse nel porto di Buenos Aires, città in cui arrivò insieme ad uno dei suoi fratelli per tentare fortuna nel 1956. Tuttavia, due anni dopo, ritorna a Santiago del Estero.

Era una danza dal ritmo agile che si balla in coppia, nella quale ogni membro esegue diverse figure. E di solito si suona con la chitarra, il bombo e violino, strumento molto popolare a Santiago del Estero. Carlos Carabajal spiccava quando suonava la chitarra e molti affermano che fu un vero maestro del pizzicato, tecnica chitarristica della chacarera. È perciò che Don Carlos è noto come il padre della chacarera.

Se Don Carlos fu un chitarrista esperto, suo figlio Peteco, che compone, canta e suona la chitarra, spicca pure con il violino. Con Peteco, che si dedicò pure lui alla musica fin da molto giovane, Don Carlos scrisse molte delle sue canzoni più popolari, come la Chacarera che ascoltiamo qui di seguito.

0: Carlos Carabajal, non compose soltanto chacareras, fu l'autore e compositore di Escondidos, una danza creola molto antica, e fu pure compositore di sambas. Ascoltiamo quello che lui diceva sul suo lavoro come compositore.
1: Todo el mundo sabe que...
0: Tutti sanno che io compongo a letto. Alle volte sono le 4-5 di mattina, mi sveglio e sembra che Dio mi parlerà. Pure che Dio mi tocca con un dito sulla fronte e mi dice di svegliarmi per comporre. Carlos Carabajal definiva la chacarera un prodotto nato dall'anima dei cittadini di Santiago del Estero. Per lui la chacarera era il fascino più bello che un cuore di Santiago potesse avere.

La devozione per questo ritmo del nostro folklore fece sì che Carlos, insieme a suo fratello Agustín, pure lui musicista, lavorasse per la creazione del Festival Nazionale della Chacarera, che ha luogo ogni mese di gennaio nella città di Santiago del Estero. Ogni edizione, il festival conta sulla partecipazione di parecchi membri della famiglia Carabajal e, malgrado tanta dedizione, non si è mai sentito a suo agio con l'appellativo padre della Chacarera. Qualcuno mi ha definito padre della Chacarera e a me fa vergogna, essendovi musicisti come los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, Miguel Simón ed altri ancora, però non mi posso togliere quel nomignolo. Carlos Carabajal morì nel 2006 a Santiago del

Le sue canzoni fanno ancora parte dei repertori della maggior parte dei musicisti argentini dedicati al folklore, che non smettono di presentare nuove versioni delle opere da lui lasciate.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentina al mundo.
5: Rai Argentinian in the world.
0: Rai Argentina al mundo.
6: Il Festival Internazionale della Letteratura di Buenos Aires, FILBA, ha confermato due delle principali figure della letteratura contemporanea per la sua prossima edizione, il francese Emmanuel Carrère e l'irlandese Claire Keegan parteciperanno all'evento che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre. La 18ª edizione del Festival inizia così a delineare un programma dal forte profilo internazionale grazie alla presenza di due autori che, pur provenendo da registri molto diversi, si sono affermati tra gli scrittori più letti e apprezzati degli ultimi decenni. L'organizzazione ha inoltre comunicato che l'evento riceverà il sostegno di Anagramma dell'Institut Français d'Argentina, di Eterna Cadencia Editora dell'Università Diego Portales e del Banco Galicia. Carrère, nato a Parigi nel 1957, è considerato uno dei grandi innovatori della narrativa non fiction contemporanea. La sua opera esplora il confine tra autobiografia, giornalismo, saggio e romanzo, affrontando spesso personaggi segnati da conflitti morali, politici o familiari. Tra i suoi libri più noti figurano L'avversario, un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Limonov, opera con la quale ha ottenuto il premio Renaudot nel 2011. Oltre alla sua attività di scrittore, ha sviluppato una lunga carriera come sceneggiatore e regista cinematografico. Nel 2021 ha ricevuto il premio Principessa delle Asturie per la letteratura e più recentemente il suo libro Colgos, pubblicato da Anagramma, è stato insignito dal premio Medicis e del premio Grand Continent nel 2025. Da parte sua, Claire Keegan arriverà a Buenos Aires in uno dei momenti di maggiore visibilità internazionale della sua carriera. L'autrice irlandese, nata nel 1968 nella contea di Wicklow, è diventata un punto di riferimento della narrativa breve contemporanea grazie a una scrittura precisa ed essenziale, incentrata sui legami familiari, sul mondo rurale e sulle tensioni sociali dell'Irlanda. Tra le sue opere più celebrate figurano Antartide, Tre luci e Piccole cose da nulla. L'adattamento cinematografico di Tre luci, distribuito con il titolo di Quiet Girl, ha contribuito ad ampliare ulteriormente la diffusione della sua opera al di fuori dell'ambito letterario. Piccole cose da nulla, invece, ricostruisce alcuni degli abusi avvenuti nelle istituzioni cattoliche irlandesi durante il XX secolo. Negli ultimi anni il FILBA si è consolidato come uno dei principali appuntamenti letterari dell'America Latina, con una programmazione che combina dialoghi, letture, laboratori e attività aperte al pubblico. La presenza di Carrère e Keegan lascia presagire un'edizione caratterizzata dalla riflessione sulle nuove forme di racconto dell'intimità, della memoria e dell'esperienza contemporanea. Música ahora con la franela Todos los vientos.

0: to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentinian in the world.
5: Hi, Argentina al mundo.
6: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Come sempre, ringraziare tutti voi dell'ascolto. Gloria Sarmiento e Marcelo Ayala vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Sarà a domani. Ciao.